mandano alla feria come a me, andano avanti un problema. Buona tarde, mio marito.